con el tobo, en que con mi chisco intita, che de yara, matuca, zafa de en que comara, rapatre yo, che yinita, rapatre yo, che yinita, rapatre yo, che yinita.